Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

Radio Ascoli Weekend.

vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica.

0: Radio Ascoli.
1: Poi si è scontato l'offerta di video.

0: penso a te, sì, oh.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: Pascoli.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

0: Somos.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: sito.
1: Radio Ascoli.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45. Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

chiamami 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Sì, la fisica quantistica sostiene che una particella possa trovarsi in due posizioni contemporaneamente. La politica locale ha dimostrato che può farlo anche un partito. Infatti può trovarsi contemporaneamente al governo, all'opposizione, nell'astensione e anche in libera uscita al bar. La recente elezione della presidenza del Consind, il consorzio industriale del Piceno, si è trasformata infatti nell'ennesimo capolavoro di fisica atomica. Il quadro di partenza era già un capolavoro di cubismo. Da una parte il presidente uscente, forte di qualche segno di risanamento di bilancio e convinto che la continuità fosse una virtù. Dall'altra la volontà di una consistente corrente del PD di rimettere i puntini sulle i, non subire decisioni cadute dall'alto, togliersi qualche sassolino elettorale rimasto fastidiosamente nella scarpa. E così, mentre il segretario provinciale, uscente e forse anche entrante come in una porta girevole, vaticinava con la solennità di un eremita in cima alla montagna, giù nella vallata ben sei autorevoli primi cittadini Dem tessevano accordi per sostenere una figura d'aria moderata al vertice del consorzio di cui, vale la pena ricordarlo, proprio i comuni sono soci. Non sei sindaci qualunque, anzi, tra i firmatari ci sono gli amministratori dei primi tre comuni della provincia dopo Ascoli e San Benedetto, città in cui, come è noto, il PD non tocca più palla da anni. Parliamo dei sindaci di Grottammare, Monteprandone, Folignano, che insieme a quelli di Offida, Arquata del Tronto e Rotella, pure firmatari dell'accordo e pochissimi altri, sono ancora nelle fila del PD. Alla resa dei conti nelle urne lo spettacolo è stato memorabile. Un voto al photo finish, 20-19, ha decretato la vittoria del nuovo presidente di estrazione centrista, incoronato grazie ad un inedito asse tattico tra sindaci e politici di diversa collocazione. Pestando i piedi, gli sconfitti hanno abbandonato l'assemblea, lasciando campo libero anche nella composizione del direttivo. Come da bambini, ridammi le palline che non gioco più. Ovviamente, come diceva Corrado chiudendo la corrida, quella dei dilettanti allo sbaraglio, la vicenda non finisce qui. I sei sindaci hanno già annunciato una scelta politica decisamente forte. Non parteciperanno al congresso provinciale del Partito Democratico e resteranno fuori da tutto il percorso congressuale. A questo punto il segretario uscente e forse entrante, sempre quello della porta girevole, è davvero a rischio. Da candidato unico rischia di trasformarsi in partecipante unico. La sua elezione, come lascia intendere il fronte degli aventiniani Dem, avrebbe così davvero poco valore e la libera uscita, quella che i più anziani hanno vissuto durante il servizio militare, con annesse anche equivoche frequentazioni, diventerebbe non un'eccezione ma la regola. Resta sullo sfondo, lontano, il destino di una zona industriale che dopo la fine della cassa per il Mezzogiorno ha visto capannoni chiusi e abbandonati e nel tempo il sorgere di attività che con l'industria hanno ben poco a che fare. Da qui la ragione sociale del consorzio di sviluppo industriale forse andrebbe rivista e aggiornata. Ma per ora si è deciso di rivedere e aggiornare solo la poltrona del presidente. L'inedita fusione nucleare che ha portato all'elezione dei nuovi organismi ha liberato una grande quantità di energia che, temo, non verrà spesa proficuamente per alimentare cicli produttivi. Se il Consind lo scorso anno non avesse dovuto cedere il depuratore, l'energia si sarebbe potuta utilizzarla lì. Vista l'aria, nessun impiego sarebbe stato migliore.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli Weekend.
1: Ho visto la gente de... che è la quasi morta.
2: Ho visto

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachile Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois de Cazier. Lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani, persero la vita. A Marcinelle il presidente del Senato La Russa e il ministro del Lavoro Calderoni, insieme ai sindacati e ai familiari delle vittime. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Si alza ancora il livello di scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli e confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il conflitto in Medio Oriente, notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte, sarebbe stato ferito negli attacchi di febbraio, da allora non è mai comparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord dove è allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del primo grande esodo di agosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade ed autostrade. Le città si svuotano, ma sono diverse le iniziative culturali. Per chi resta a Milano da ieri, residenti ed anziani possono visitare gratuitamente il complesso museale più antico del capoluogo lombardo, la Pinacoteca Ambrosiana.
2: In questa caldissima estate Milano ha deciso di coccolare i suoi cittadini. Fino al 31 agosto i residenti, ma anche tutti gli over 65, potranno visitare gratis la Pinacoteca Ambrosiana. Basterà presentare un documento d'identità che attesti l'età o la residenza per accedere alla Pinacoteca, la biblioteca e la cripta di San Sepolcro. Monsignor Marco Navoni è prefetto della Biblioteca Ambrosiana.
3: Una proposta per chi non può permettersi di fuggire dalla canicola di Milano, ecco, di non andare a rifugiarsi in un centro commerciale o in un supermercato, ma di trovare anche un'oasi climatizzata dove poter accostare i tesori di arte, di bellezza che questo luogo ci conserva.
2: L'iniziativa ha registrato un ottimo riscontro.
4: La trovo divertentissima, io sono di Milano, non ci sono mai venuto.
5: Sono felice di essere qua, era da tanto tempo che volevamo visitarla.
6: Direi che è un'ottima iniziativa, si sta al fresco.
2: Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

L'ho fatto, non vi ho ricordato il nostro indirizzo mail che è diretta @radioblu.it, ma già arrivano i primi messaggi, quindi io vi ringrazio, ringrazio Lorella che sta facendo le pulizie a casa e con questo caldo sta grondandosi, perché effettivamente muoversi in queste giornate e queste ormai settimane è veramente faticoso, qualunque attività domestica o fuori casa, insomma, è molto molto faticosa. A proposito di caldo e di attività fuori casa, ora tra poco aggiungeremo un'altra, diciamo, legge di Murphy a quelle che in qualche modo abbiamo già ironicamente affrontato nelle scorse settimane. Sapete, no, la legge di Murphy è, insomma, ha un approccio molto ironico, quella di cui parleremo tra poco e naturalmente senza nessuna pretesa scientifica, è soltanto la condivisione di piccole disavventure che credo nella vita siano capitate a tutti. La potremmo recitare così: la distanza tra il tuo ombrellone e l'acqua è direttamente proporzionale al calore della sabbia e inversamente proporzionale alla vicinanza delle tue ciabatte, ma ne parliamo tra poco.

Sempre bello ritrovare la voce di Whitney Houston. Questo è il Magazine in Blu 2000 versione weekend. Il sabato ci prendiamo la briga di sorridere un po'. Parlavo di una sorta di legge di Murphy della quale parliamo ogni settimana. Sapete che cos'è la legge di Murphy? Qualcosa del tipo: se qualcosa può andare male, lo farà. E quindi diciamo le leggi di Murphy in vacanza. E quest'oggi volevo ironizzare con voi, ma naturalmente mi piacerebbe anche che voi ci raccontaste le vostre esperienze su quella situazione che si crea, magari, che so, quando intorno all'una il sole è a picco, siete lì a prendere il sole o comunque siete nella vostra postazione tanto faticosamente conquistata, sentite molto caldo e avete voglia di fare un tuffo, no? Di rinfrescarvi un po'. Quindi il sole picchia sulla vostra pelle, ma ai noi anche sulla sabbia, siete comodamente sdraiati, a un certo punto vi alzate, decidete di andare a fare un tuffo, fate i primi tre passi con disinvoltura, dopodiché la lava che avete sotto i piedi emana quel calore insopportabile che appunto avvertite e vi rendete conto di aver lasciato le ciabatte, l'infradito, quello che è sotto l'ombrellone, al che una persona normale tornerebbe indietro, si infilerebbe le ciabatte e proseguirebbe verso il tanto sospirato tuffo in mare. Però la stragrande maggioranza delle persone, e io appartengo a questa stragrande maggioranza delle persone, che cosa dice? Ma in fondo sono 20 metri, che vuoi che sia, vado. E allora ci sono quei primi metri in cui, nonostante il dolore infernale sotto i piedi e un'accelerazione dell'andatura inevitabile, ancora abbiamo, diciamo, una postura semi-normale. Dopodiché comincia il bello, ci trasformiamo in esseri tipo T-Rex, no? Ci contorciamo, cerchiamo ogni spiraglio d'ombra, invadiamo gli ombrelloni e le ombre degli altri, perché poi uno cerca un po' di conforto, fino a che finalmente arriviamo al mare, alla battigia, infiliamo i piedi nell'acqua e un bel sospiro insomma, sentiamo questo conforto. Dite la verità, vi capita anche a voi? Sarebbe bello o brutto, a seconda dei casi, che qualcuno ci riprendesse quando facciamo queste peripezie, queste diciamo corse un po' disarmoniche per tentare di salvare i nostri piedi. Comunque, insomma, capita. Ad esempio qui sul litorale laziale c'è anche una sabbia molto scura che contiene del ferro, che vi assicuro raggiunge delle temperature incredibili, eppure ogni volta cedo la tentazione di non prendere le ciabatte e correre verso il mare. Insomma, raccontateci queste piccole grandi disavventure, le condividiamo, ci sorridiamo su, e in fondo l'estate serve anche a questo. Serve anche naturalmente a lasciarsi tenere compagnia dalla musica, sarà forse questo il motivo per cui ci state ascoltando, e allora la musica ve la regaliamo.

Chissà se avete già visto il film di Nolan, Odissea, del quale tanto si sta parlando. Non voglio parlare del film anche perché io non l'ho visto, ma sottolineare come ogni cosa, anche un film insomma di cui si parla tanto, possa avere un indotto economico, in questo caso nei luoghi in cui il film è stato girato, perché probabilmente se lo avete visto avete già riconosciuto degli scorci a voi familiari, ma in ogni caso insomma molti articoli e servizi televisivi lo hanno sottolineato. Il film è stato girato in varie parti del mondo, tra cui anche alcune località italiane, in particolare uno dei set, ad esempio, è il castello aragonese di Santa Caterina o le spiagge dell'isola di Favignana. Per questo già si è fatta una stima: nei prossimi 3 anni è previsto un boom di turismo internazionale proprio in queste zone, nelle zone in cui il film è stato girato, quindi un incremento per l'isola, ad esempio l'isola di Favignana, stimato in 250 milioni di euro, quindi un indotto niente male. Già quest'anno si è registrato un più 7% di turisti e sicuramente anche appunto il film ha avuto il suo merito. Del resto l'esperienza anche di altri film o di altri, ad esempio altre serie TV, può confermare tutto questo. La seconda stagione ad esempio di The White Lotus è stata girata in parte in Sicilia tra Taormina, Noto e Cefalù e ha portato tantissimi turisti americani in questi luoghi. Solo Taormina, dove c'è San Domenico Palace, che appunto nella serie è il resort stralusso nel quale si svolgono tutte le varie vicende, ha incassato 138 milioni di euro di indotto aggiuntivo proprio legato a questa serie televisiva. Poi naturalmente sappiamo che la Sicilia è bellissima e quindi non ci stupisce ad esempio che Taormina sia stata scelta da Dolce & Gabbana per la loro sfilata meravigliosa. Adesso è il momento di Favignana, proprio grazie al film di Nolan. Naturalmente la questione è bello che queste zone vengano conosciute, sicuramente l'indotto economico fa gola ed è utile, ma come conciliare tutto questo con dei luoghi che vanno preservati nella loro bellezza? Quindi troppe imbarcazioni naturalmente possono sicuramente rovinare il mare, le infrastrutture ci sono ma non sono adeguate a reggere il carico di un'impennata del turismo come questa, quindi l'attenzione che sicuramente bisognerà mettere sarà quella di conciliare la valorizzazione del patrimonio locale, la bellezza di questi luoghi, ma anche insomma la sicuramente giustificata voglia di vederle dal vivo. Quindi fateci sapere voi se avete riconosciuto dei luoghi particolari che avete già visitato nel film di Nolan, se siete mai stati a Favignana, che io ho visto in foto ed è un luogo meraviglioso, e quindi insomma raccontateci anche se questi luoghi avete avuto la fortuna di vederli voi stessi. Il nostro magazine In Blu 2000 si avvicina attimo dopo attimo anche alla prossima al prossimo appuntamento con l'informazione. Poi ci verrà a trovare Silvia Daipra, che ha scritto un bel romanzo che si intitola Brillare. Subito Michele Zarrillo.

Stavo guardando ora, ho scoperto ora che oggi 8 agosto è la giornata mondiale del gatto, non lo sapevo, mentre il 26 agosto sarà quella del cane. Quindi un mese di agosto sicuramente di grandi festeggiamenti per gli amanti degli animali. L'estate è un momento in cui chi ha animali deve naturalmente pensare a come muoversi e andare in vacanza con loro, ma non è un problema. Stavo leggendo dei dati, ormai diciamo la pet travel mania è diciamo consolidata nel nostro paese, il 54% delle persone porta sempre il proprio animale in vacanza e l'Italia è nella top 10 delle vacanze pet friendly, precisamente all'ottavo posto. Direi che abbiamo fatto grandi progressi. Secondo diversi studi di settore, il 54% dei proprietari prevede di viaggiare in compagnia del proprio amico a quattro zampe, il 58% dichiara addirittura di preferire la loro compagnia a quella di amici e familiari. Naturalmente si decidono le destinazioni, naturalmente anche in base appunto alla presenza di un cane o di un gatto. Effettivamente c'è stato un grande miglioramento anche culturale nel nostro paese, se è vero, se sono veri questi dati. Il 75% degli hotel, degli Airbnb, degli alberghi di lusso sono diventati pet friendly e quindi insomma questa cosa naturalmente ci conforta. Ci sono naturalmente anche dei casi limite, casi in cui i viaggiatori, il 10% degli intervistati in questo sondaggio ha svelato di aver dovuto nascondere il cane per eludere i divieti nelle strutture ricettive, il 3% ha fatto finta che fosse un neonato e l'ha fatto salire addirittura a bordo dell'aereo. Fatto sta che se decidete di partire con i vostri cani e con i vostri gatti, qualche piccola accortezza bisogna sicuramente metterla in valigia. Allora di questo poi parleremo anche oggi nel nostro magazine in Blu 2000 versione weekend, facendo tesoro dei consigli degli esperti, quindi se siete interessati rimanete lì. Arrivano invece Sam Fender e Olivia Dean.

poco arriverà l'appuntamento delle 11 con l'informazione. Ci ritroveremo con il disco in blu 2000 della settimana e naturalmente, come già annunciato, con la nostra ospite Silvia Daipra, con la quale parleremo di un bel romanzo edito da Mondadori che si intitola Brillare.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno ci...
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois d'Uxasier, lavoratori di 12 nazionalità, tra cui 136 italiani. Commemorando Marcinelle siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che viene pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, dice il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. La Spagna aveva intimato di revocare entro domani i controlli ai confini reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero, dice Palazzo Chigi. Il conflitto in Medio Oriente prosegue lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte, lo dicono fonti vicine al leader, probabilmente ferito negli attacchi di febbraio e da allora mai ricomparso in pubblico. Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, ma Teheran avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Parigi e Lourdes rese note le tappe del viaggio apostolico che Papa Leone compirà in Francia dal 25 al 28 settembre.
3: Una vetrata circolare che richiama i rosoni delle cattedrali gotiche, simbolo della bellezza della comunione e dell'unità della Chiesa, attraversata da un arco e dalla croce, e poi una colomba con un ramoscello d'ulivo, segno di pace per l'umanità. È il logo del prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo. Il Papa in 4 giorni visiterà Parigi per incontri istituzionali e con la società civile, si recherà nella sede dell'UNESCO, entrerà nella cattedrale di Notre Dame, riconsegnata al suo splendore dopo il devastante incendio del 2019. Abbraccerà i giovani durante la veglia a Saint-Denis e i poveri e i migranti nel centro di integrazione sociale a Maison-Bakita. Poi la tappa a Lourdes, la cittadina mariana, e quella a Metz per l'incontro interreligioso e l'appuntamento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. Nei giorni oltralpe il Papa avrà anche modo di incontrare in forma privata alcune vittime di abusi. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Italia ancora nella morsa del caldo. Oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord, dove però è prevista allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di agosto, previsti 25 milioni di veicoli su strade e autostrade. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Sì, la fisica quantistica sostiene che una particella possa trovarsi in due posizioni contemporaneamente. La politica locale ha dimostrato che può farlo anche un partito. Infatti può trovarsi contemporaneamente al governo, all'opposizione, nell'astensione e anche in libera uscita al bar. La recente elezione della presidenza del Consind, il consorzio industriale del Piceno, si è trasformata infatti nell'ennesimo capolavoro di fisica atomica. Il quadro di partenza era già un capolavoro di cubismo. Da una parte il presidente uscente, forte di qualche segno di risanamento di bilancio e convinto che la continuità fosse una virtù. Dall'altra la volontà di una consistente corrente del PD di rimettere i puntini sulle i, non subire decisioni cadute dall'alto, togliersi qualche sassolino elettorale rimasto fastidiosamente nella scarpa. E così, mentre il segretario provinciale, uscente e forse anche entrante come in una porta girevole, vaticinava con la solennità di un eremita in cima alla montagna, giù nella vallata ben sei autorevoli primi cittadini Dem tessevano accordi per sostenere una figura d'aria moderata al vertice del consorzio di cui, vale la pena ricordarlo, proprio i comuni sono soci. Non sei sindaci qualunque, anzi, tra i firmatari ci sono gli amministratori dei primi tre comuni della provincia dopo Ascoli e San Benedetto, città in cui, come è noto, il PD non tocca più palla da anni. Parliamo dei sindaci di Grottammare, Monteprandone, Folignano, che insieme a quelli di Offida, Arquata del Tronto e Rotella, pure firmatari dell'accordo e pochissimi altri, sono ancora nelle fila del PD. Alla resa dei conti nelle urne lo spettacolo è stato memorabile. Un voto al photo finish, 20-19, ha decretato la vittoria del nuovo presidente di estrazione centrista, incoronato grazie ad un inedito asse tattico tra sindaci e politici di diversa collocazione. Pestando i piedi, gli sconfitti hanno abbandonato l'assemblea, lasciando campo libero anche nella composizione del direttivo. Come da bambini, ridammi le palline che non gioco più. Ovviamente, come diceva Corrado chiudendo la corrida, quella dei dilettanti allo sbaraglio, la vicenda non finisce qui. I sei sindaci hanno già annunciato una scelta politica decisamente forte. Non parteciperanno al congresso provinciale del Partito Democratico e resteranno fuori da tutto il percorso congressuale. A questo punto il segretario uscente e forse entrante, sempre quello della porta girevole, è davvero a rischio. Da candidato unico rischia di trasformarsi in partecipante unico. La sua elezione, come lascia intendere il fronte degli aventiniani Dem, avrebbe così davvero poco valore e la libera uscita, quella che i più anziani hanno vissuto durante il servizio militare, con annesse anche equivoche frequentazioni, diventerebbe non un'eccezione ma la regola. Resta sullo sfondo, lontano, il destino di una zona industriale che dopo la fine della cassa per il Mezzogiorno ha visto capannoni chiusi e abbandonati e nel tempo il sorgere di attività che con l'industria hanno ben poco a che fare. Da qui la ragione sociale del consorzio di sviluppo industriale forse andrebbe rivista e aggiornata, ma per ora si è deciso di rivedere e aggiornare solo la poltrona del presidente. L'inedita fusione nucleare che ha portato all'elezione dei nuovi organismi ha liberato una grande quantità di energia che, temo, non verrà spesa proficuamente per alimentare cicli produttivi. Se il Consind lo scorso anno non avesse dovuto cedere il depuratore, l'energia si sarebbe potuta utilizzarla lì. Vista l'aria, nessun impiego sarebbe stato migliore.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, tra loro 136 italiani. Commemorando Marcinelle siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, dice il capo dello Stato Mattarella nel suo messaggio. Ma oggi si allunga il tragico elenco delle vittime sul lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna nel Reggino. Un operaio sessantenne è morto schiacciato da un muletto ieri nel Modenese mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Incidente anche nel Fiorentino, dove è morto un uomo di 61 anni che stava movimentando materiale con un muletto. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva nel nostro paese. Non accettiamo ultimatum o imposizioni dall'estero, avverte Palazzo Chigi. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary nella regione di Kiev, almeno 3 morti, tra cui un bambino, esplosioni anche a Dnipro. Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso con una breve tregua al nord dove allerta per possibili temporali. Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di Ferragosto, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Sentiamo Lello La Pietra di ANAS.
2: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud verso le località di mare, in particolare la 2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia, che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio, e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei Valli di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità, e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800 841 148 per tutte le informazioni in tempo reale, ma anche per segnalazioni, il nostro sito stradeanas.it.
1: Funerale in forma privata nel cortile della casa di famiglia Pavana sull'Appennino tosco-emiliano per Francesco Guccini, scomparso giovedì a 86 anni. Buon viaggio babbo, le parole della figlia Teresa alle esequie laiche del cantautore, concluse da una benedizione dell'arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuppi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... E la prossima volta.
2: Ho visto

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: La comunità di San Rocco in Pretare ad Arquata si prepara ad onorare il suo santo patrono lungo una festa religiosa e civile che durerà diversi giorni. Parliamo di questo oggi nel nostro realtà locali Ecclesia, cominciando proprio da sentire il vescovo Don Marian Claudio Bojor, al quale chiediamo anche cosa significa per la comunità questa importante ricorrenza. Ascoltiamolo.
2: In questo tempo, mentre la gente si prepara per le ferie, la nostra parrocchia Santa Maria in Vetere, in Pretare, frazione di Arquata del Tronto, festeggia San Rocco. Il culto di San Rocco a Pretare si perde nella notte dei tempi. Invece abbiamo una certezza storica che a poco più di 100 anni dalla morte del santo, a Pretare, in suo onore, è costruita una chiesa. La chiesa di San Rocco in Pretare risale al XVI secolo ed è citata negli atti della diocesi di Ascoli Piceno come antico oratorio dedicato al santo protettore dalle malattie contagiose. La chiesa è fortemente danneggiata durante il terremoto del 2016. Essa conservava una facciata intonacata e muri in pietra locale. Nell'Ottocento la chiesa è ampliata e un campanile in cemento alto circa 13 metri aggiunto dopo i restauri degli anni 70 del Novecento. Abbiamo colto con speranza la notizia dei soldi stanziati per i lavori di recupero strutturale per restituire pienamente la chiesa al borgo e al nostro bellissimo territorio. Un elemento aneddotico del paese riguardante la festa di San Rocco e la sua statua, la più completa relativo agli elementi simbolici che la compongono: abito del pellegrino, cappello, bastone, zucca, conchiglia, segni della peste, croce sul petto, un cane al lato del santo e un angelo. Chi desidera vedere questa particolare statua è invitato il 16 agosto alle ore 18 alla Santa Messa presieduta dal nostro arcivescovo Giampiero, dove a seguito ci sarà la processione con la statua di San Rocco. Grazie, che Dio vi benedica.
1: Grazie dunque al parroco di questa comunità che si prepara a festeggiare il suo santo patrono. I festeggiamenti civili inizieranno già a partire dal 12 agosto, da mercoledì prossimo. Ne parliamo dunque con gli organizzatori e in particolare con il vicepresidente dell'associazione Monte Vettore Pretare, che insieme al presidente Tommaso Valeri e a tutti i componenti del gruppo stanno curando gli ultimi particolari del programma. Dunque, grazie innanzitutto Roberto Giovannozzi, si comincia il 12 agosto.
3: Sì, esattamente, grazie che ci avete invitato e ci date questo risalto come associazione Monte Vettore di Pretare, appunto. Noi inizieremo il 12, che è la data che riproponiamo ogni anno per la cena delle fate, che si terrà alle ore 20, una cena particolare con dei piatti tipici della zona appunto di Arquata, e in particolare si assaggerà una specialità che è solo della frazione di Pretare, i cosiddetti fagioli fritti, noi l'abbiamo chiamata la zuppa delle fate. Ci sarà una musica adeguata di intrattenimento, quindi speriamo che ci sia una grande partecipazione come avviene di solito. Poi a seguire il 13 ci sarà una passeggiata naturalistica, un'area bimbi, l'apertura dei stand gastronomici nel pomeriggio e la sera la musica. Poi arriviamo al 14 e al 15, sono le date clou dello spettacolo che quest'anno è stato affidato, la sua realizzazione è stata affidata ad Asco. Questo spettacolo della leggenda delle fate o discesa delle fate nasce nel 1956, dove alcuni abitanti del paese, proprio partendo dalla leggenda che vuole che sulla parte che dà verso l'Arquata del Tronto del Vettore ci sia, come c'è in realtà, una grotta che è stata chiamata Grotta delle Fate. Queste fate erano solite scendere lungo il sentiero appunto delle fate e ballavano il saltarello a ridosso del paese, che all'epoca non era Pretare ma era un altro paesino che stava più a ridosso, si chiamava Colfiorito, a ridosso delle pendici. E poi questa leggenda è stata condita con altre, che è quella del Grimeschino e quant'altro, visto che siamo nei Monti Sibillini, che sono evocativi, diciamo, di tante leggende e quant'altro. Per cui quest'anno Asco, che è conosciutissimo, insomma, ad Ascoli, ma ormai a livello internazionale, europeo, anche extraeuropeo, ha pensato bene, e lui ce lo ha proposto, di realizzare questo spettacolo incentrato su questa leggenda. Quindi sarà uno spettacolo immersivo, di grande impatto, con grandi tecnologie moderne, con il coro e con la musica dal vivo, e sarà una cosa che sicuramente colpirà un po' tutti noi per primi. Poi, alla fine dello spettacolo, che durerà circa un'ora e tre quarti, ci sarà anche il DJ, lui stesso Asco, che farà da DJ. La stessa cosa ci sarà il 15, i biglietti si vendono su Ticket One, e noi quindi collaboriamo con la sua collaborazione, con il suo gruppo, per tutti, diciamo, la logistica e quello che riguarda l'organizzazione. Il giorno successivo, il 16, ci sarà la festa di San Rocco, che è il patrono, diciamo, del paesino di Pretare. Ci sarà la banda d'acqua santa, ci sarà una processione e la messa alle ore 18, a cui parteciperà sarà celebrata da Sua Eccellenza il Vescovo di Ascoli, Giampiero Palmieri. La sera poi ci saranno gli stand gastronomici e la musica. Insomma, sono tante cose che ho detto molto velocemente, ma speriamo che ci sia una partecipazione come noi speriamo ci sia, perché tra l'altro Pretare, chiudo, è ormai un paese distrutto, ma ci sono dei segnali di ricostruzione concreta, per cui anche noi come associazione vogliamo concorrere a fare in modo che la comunità del paese sia viva e che anche sia oggetto di attenzioni e di frequentazioni anche turistiche, per fare in modo che tutto rinasca e possa avere un futuro. Io sono stato un po' troppo veloce forse.
1: No, va bene. Tanto ricordiamo a chi ci ascolta che siete sui social, sicuramente siete, esatto, su Facebook e su Instagram, Pretare Paese delle Fate, c'è tutto il programma nel dettaglio, compreso questo appuntamento straordinario con DJ Asco, che conoscendolo anche... pensando allo spettacolo che ha fatto ad Ascoli, ci fa solo immaginare quello che potrà realizzare la sera del 14 agosto a Pretare, e poi appunto lo ripetiamo, rimarrà come DJ a mezzanotte sia il 14 che il 15. Dunque, cos'altro dire? È veramente un appuntamento da non perdere. Non so se vogliamo dare qualche indicazione per chi vorrà raggiungervi, logistica.
3: Sì, ok. Allora, noi abbiamo attivato una macchina organizzativa in collaborazione, e ringrazio il sindaco Michele Franchi, che ci ha messo a disposizione veramente, insomma, diverse persone che stanno collaborando con noi. Quindi ovviamente ci sarà un sistema, diciamo, che accompagnerà chi viene, quasi tutti verranno ovviamente in macchina, affinché si possa parcheggiare in maniera adeguata, e a questo fine ci saranno due navette che poi potranno portare da dove saranno dei parcheggi fino a ridosso del campo sportivo di Pretare, dove si terrà lo spettacolo. Ci sarà anche un piccolo pulmino anche che sia idoneo al trasporto dei disabili, per cui, ecco, da un punto di vista organizzativo ci saranno gli stand gastronomici per chi vuole mangiare e bere qualcosa, per cui il tutto, sperando che ci siano condizioni meteo idonee, si protrarrà per tutta la notte, perché poi con il DJ Asco, e ci sarà anche una sorpresa segreta che porterà Asco, e quindi non sappiamo nemmeno bene cosa sia, che però collaborerà affinché riesca bene il tutto.
1: Molto bene, allora ecco, manteniamo il mistero su questa sorpresa che DJ Asco ha in serbo per Pretare, ma per tutti coloro che poi accorreranno. Allora, grazie innanzitutto Roberto Giovannozzi per essere con noi, buon lavoro per, insomma, curare gli ultimi aspetti, grazie, di questa festa.
3: Grazie, vi aspettiamo tutti, a braccia aperte.
1: Grazie, e ringraziamo anche chi ci ha seguito fin qui. Potete riascoltare la puntata e, se volete, condividerla su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
4: tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: Radio Ascoli Weekend. Forse

0: In Blu 2000 News.
1: Mai più morti. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle nel rogo. In una miniera belga morirono 262 persone, 136 erano italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità, dice Mattarella. Scontro aperto, la Spagna risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. Niente ultimatum o imposizioni dall'estero, avverte Palazzo Chigi. Strade bollenti, Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 19 le città da bollino rosso, fine settimana invece da bollino nero sulle strade per il grande esodo di Ferragosto, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Acque azzurre, gli europei di nuoto di Parigi, argento per l'Italia nella staffetta mista 4 per 1,5 km guidata da Paltrinieri. Intanto è rientrata in patria la tuffatrice Chiara Pellacani con al collo i 5 ori conquistati. 80 anni fa la tragedia di Marcinelle, oggi la città belga si ferma per commemorare le 262 vittime dell'incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier, tra loro 136 italiani. Siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire perché la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, le parole del capo dello Stato Mattarella. Luigi Ferraiuolo.
2: Questa mattina, 8 agosto 2026, alle 8:10, al Bois du Cazier di Marcinelle in Belgio, la campana Maria Mater Orfanorum Fusa d'Agnoni in Molise ha battuto 262 rintocchi, uno per ogni vittima. 70 anni fa, a quell'ora esatta, un incendio a 975 metri di profondità trasformò la miniera belga in una tomba per 262 uomini, 136 italiani, 95 belgi, altre vittime di 10 nazioni diverse. 12 nazionalità, una sola tragedia. I nostri immigrati la chiamarono la catastrofa. Quel mercoledì un incidente nella gabbia dell'ascensore ruppe un condotto d'olio e alcuni cavi elettrici. Una scintilla e il fuoco divampò nelle gallerie di legno. Il 21 maggio il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione che ha scelto l'8 agosto di ogni anno come la giornata europea in memoria delle vittime del lavoro. I morti di Marcinelle non sono caduti in vano. Finalmente, Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Però si allunga anche oggi il tragico elenco delle vittime del lavoro. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Reggino. Ieri un operaio 60enne è morto schiacciato da un muletto nel modenese mentre lavorava al cantiere di un'abitazione. Incidente sul lavoro anche nel fiorentino. Morto un 61enne che stava movimentando materiale con un muletto. Si alza ancora il livello dello scontro tra Italia e Spagna. Madrid risponde alla sospensione di Schengen da parte di Roma, impone controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. L'Italia non accetta ultimatum o imposizione dall'estero su sicurezza nazionale e controllo delle frontiere, dice Palazzo Chigi. Marino Galdiero.
3: L'ondata migratoria nell'ex clave di Ceuta ha provocato un ulteriore scontro tra Roma e Madrid. Da oggi per un mese la Spagna ha ripristinato i controlli alle frontiere interne di porti e aeroporti per chi viene dall'Italia. È una risposta dell'esecutivo di Sanchez alle misure analoghe che il governo Meloni ha stabilito con la sospensione del trattato di Schengen. La decisione è arrivata dopo che nella giornata di ieri Madrid aveva lanciato un ultimatum in cui invitava l'Italia a sospendere la stretta sugli ingressi dalla Spagna, controlli di frontiera che starebbero creando problemi ai cittadini spagnoli e ribadendo come quasi tutti i migranti giunti nell'exclave in terra marocchina siano oramai rientrati in patria. Secca la risposta del governo Meloni, che annuncia di lasciare lo spazio chiuso almeno sino al 15 agosto e dichiarando di non accettare ultimatum per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Palazzo Chigi fa riferimento all'allarme lanciato da Guardia Civile Spagnola e Intelligence, secondo cui si preparerebbe un secondo esodo migratorio dal Marocco, come confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Il conflitto in Medio Oriente prosegue, lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema iraniana Khamenei verserebbe in condizioni critiche, potrebbe essere in punto di morte. Intanto Turchia, Arabia Saudita e Pakistan stringono un accordo di difesa sul modello della NATO. L'intesa firmata a Jeddah prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, ma Teheran avverte il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. E non si ferma la guerra in Ucraina. Nella notte nuovi attacchi di Mosca hanno colpito il distretto di Brovary nella regione di Kiev, almeno 3 morti, tra cui un bambino, esplosioni anche a Dnipro. Franco Rossi.
4: Nella notte, nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, tre persone, tra cui un bimbo, sono rimaste uccise per un drone russo. I media segnalano anche due ondate di attacchi con armi balistiche sulla capitale. Le forze russe hanno colpito ieri con droni anche due navi cargo che, secondo Mosca, trasportavano armi ed equipaggiamenti militari destinati ai porti ucraini a sud e ad est di Odessa. La rivendicazione arriva nel contesto di una forte escalation di attacchi sul Mar Nero. L'obiettivo è interdire l'accesso al mare all'Ucraina, con conseguenze pesanti su commercio e rifornimenti militari. Intanto il presidente ucraino Zelensky è in Serbia per la sua prima visita ufficiale nel paese balcanico, considerato tradizionale alleato della Russia. Il presidente ucraino ha incontrato l'omologo Aleksandar Vučić per discutere di cooperazione in vari settori e del percorso dei rispettivi paesi verso l'adesione all'Unione Europea. Franco Rossi, linea allo studio.
1: A parità di consumi rispetto al 2025, quest'anno il caro carburanti rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1,1 miliardi di euro in più ogni mese, pari a 13,6 miliardi di euro nell'intero anno. Lo dicono i dati dell'ufficio studi della CDGA di Mestre, il coordinatore Paolo Zabeo.
5: La richiesta del governo di escludere le spese per l'energia dai vincoli del patto di stabilità è certamente condivisibile, ma prima di ricorrere al nuovo debito c'è da chiedersi: abbiamo davvero fatto tutto il possibile per ridurre la spesa pubblica? Nel 2026, al netto degli interessi sul debito, lo Stato spenderà la cifra record di 1.090 miliardi di euro. Limitare questa spesa anche di solo l'1% significherebbe liberare circa 11 miliardi di risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare famiglie e imprese contro il caro carburante e il peso delle bollette. Non si tratta di tagliare lo Stato sociale, ma di eliminare sprechi e inefficienze, evitando di trasferire il costo dell'emergenza energetica sulle future generazioni.
1: Il caldo record concede la prima pausa a sette città del nord. Con la giunta di Cagliari passano da allerta rossa a gialla, ma l'ondata di calore non finirà prima di Ferragosto. Intanto sono in arrivo temporali sparsi, con la protezione civile che dirama allerta gialla in otto regioni. Fausto Nicastro.
6: La prima breve tregua dal caldo opprimente degli ultimi giorni divide l'Italia in due. Se al centro e al sud infatti la canicola continua a tenere le temperature di circa 10 gradi sopra la media stagionale, il nord beneficia di un lieve calo dell'AFA. Dopo la raffica di bollini rossi degli ultimi due giorni, oggi sono 19 le città italiane in allerta massima. In giallo quasi tutti i principali centri del nord, a cui si aggiunge Cagliari. Dunque Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Verona e Venezia possono passare un fine settimana meno opprimente. Come previsto sono arrivati i primi temporali di calore. I fenomeni sono concentrati soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini, ma per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per il maltempo con rischio idrogeologico in varie zone di otto regioni da nord a sud. Nei prossimi giorni comunque il caldo tornerà assoluto protagonista in tutta la penisola, almeno fino a Ferragosto. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Quello in corso è il fine settimana del grande esodo di Ferragosto, bollino nero su strade ed autostrade, dove sono previsti 25 milioni di veicoli in circolazione. Sentiamo Lello La Pietra di ANAS.
7: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud, verso le località di mare, in particolare la 2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia, che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio, e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei Valli di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità, e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800 841 148 per tutte le informazioni in tempo reale, ma anche per segnalazioni, e il nostro sito stradeanas.it.
1: Un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di ciclisti al termine di una lite per futili motivi. È caduto stamani a Lanzo Torinese, quattro persone sono rimaste ferite, una in prognosi riservata. Al conducente si è presentato ai carabinieri. Funerali civili in forma privata nel cortile della casa di famiglia Pavana sull'Appennino tosco-emiliano per Francesco Guccini, scomparso giovedì a 86 anni. Buon viaggio babbo, le parole della figlia Teresa all'esequie, concluse da una benedizione dell'arcivescovo di Bologna al cardinale Zuppi. Lo sport, il nuoto agli europei di Parigi argento per gli azzurri nella staffetta velocità mista 4x1500 in acqua Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e il capitano Gregorio Paltrinieri. Intatto è rientrata in Italia la tuffatrice Chiara Pellacani con a collo i 5 ori conquistati nella manifestazione iridata. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
8: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere il

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. 70 anni fa in Belgio l'esplosione, l'incendio dei pozzi nella miniera di carbone di Marcinelle uccisero 262 minatori provenienti da vari paesi europei impoveriti dalla guerra. 136 morti di quella tragedia sul lavoro erano minatori italiani. Nel suo messaggio per le commemorazioni delle vittime, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella così scrive: commemorando Marcinelle, rendendo un tributo a coloro che vi perirono, come in altri luttuosi episodi della storia dell'emigrazione italiana, siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Ed è un auspicio quello del Capo dello Stato, che arriva proprio nel momento di massima tensione diplomatica tra Italia e Spagna per la gestione della vicenda dei migranti dell'exclave iberica di Ceuta in Marocco. Traffico molto intenso fin da stamane su strade e autostrade del nostro paese per gli spostamenti dell'ultimo weekend prima di Ferragosto. Giornata da bollino nero, indispensabile informarsi prima e durante il viaggio in auto. Sentiamo Lello La Pietra, giornalista responsabile della comunicazione di ANAS Autostrade per l'Italia.
2: Le maggiori arterie interessate sono quelle in direzione sud verso le località di mare, in particolare la 2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi di Villa San Giovanni in direzione della Sicilia, ma anche il versante ionico, adriatico e tirrenico. Traffico intenso anche al centro, in particolar modo nel Lazio, sulla statale 148 Pontina e la statale 7 Appia, che collegano Roma con le località turistiche del Basso Lazio, e anche sui raccordi 13 e 14 del Friuli Venezia Giulia in direzione dei valichi di confine. Oggi i mezzi pesanti non circolano fino alle 22, domani anche dalle 7 alle 22. Massima prudenza alla guida, informarsi sulle condizioni meteo e anche di viabilità, e vi ricordo il numero unico pronto ANAS 800 841 148 per tutte le informazioni in tempo reale, ma anche per segnalazioni, e il nostro sito stradeanas.it.
1: Celebrati stamattina nella natia Pavana, nel Pistoiese, i funerali di Francesco Guccini, morto 2 giorni fa, 86 anni d'età. Secondo le ultime volontà del cantautore e scrittore, la cerimonia laica è stata in forma strettamente privata e riservata soltanto ai suoi familiari e a pochi altri amici. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli,

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: La comunità di San Rocco in Pretare ad Arquata si prepara ad onorare il suo santo patrono lungo una festa religiosa e civile che durerà diversi giorni. Parliamo di questo oggi nel nostro realtà locali Ecclesia, cominciando proprio da sentire il vescovo Don Marian Claudio Bojor, al quale chiediamo anche cosa significa per la comunità questa importante ricorrenza. Ascoltiamolo.
2: In questo tempo, mentre la gente si prepara per le ferie, la nostra parrocchia Santa Maria in Vetere, in Pretare, frazione di Arquata del Tronto, festeggia San Rocco. Il culto di San Rocco a Pretare si perde nella notte dei tempi. Invece abbiamo una certezza storica che a poco più di 100 anni dalla morte del santo, a Pretare, in suo onore, è costruita una chiesa. La chiesa di San Rocco in Pretare risale al XVI secolo ed è citata negli atti della diocesi di Ascoli Piceno come antico oratorio dedicato al santo protettore dalle malattie contagiose. La chiesa è fortemente danneggiata durante il terremoto del 2016. Essa conservava una facciata intonacata e muri in pietra locale. Nell'Ottocento la chiesa è ampliata e un campanile in cemento alto circa 13 metri aggiunto dopo i restauri degli anni 70 del Novecento. Abbiamo colto con speranza la notizia dei soldi stanziati per i lavori di recupero strutturale per restituire pienamente la chiesa al borgo e al nostro bellissimo territorio. Un elemento aneddotico del paese riguardante la festa di San Rocco e la sua statua, la più completa relativo agli elementi simbolici che la compongono: abito del pellegrino, cappello, bastone, zucca, conchiglia, segni della peste, croce sul petto, un cane al lato del santo e un angelo. Chi desidera vedere questa particolare statua è invitato il 16 agosto alle ore 18 alla Santa Messa presieduta dal nostro arcivescovo Giampiero, dove a seguito ci sarà la processione con la statua di San Rocco. Grazie e Dio vi benedica.
1: Grazie dunque al parroco di questa comunità che si prepara a festeggiare il suo santo patrono. I festeggiamenti civili inizieranno già a partire dal 12 agosto, da mercoledì prossimo. Ne parliamo dunque con gli organizzatori e in particolare con il vicepresidente dell'associazione Monte Vettore Pretare, che insieme al presidente Tommaso Valeri e a tutti i componenti del gruppo stanno curando gli ultimi particolari del programma. Dunque, grazie innanzitutto Roberto Giovannozzi, si comincia il 12 agosto.
3: Sì, esattamente, grazie che ci avete invitato e ci date questo risalto come associazione Monte Vettore di Pretare, appunto. Noi inizieremo il 12, che è la data che riproponiamo ogni anno per la cena delle fate, che si terrà alle ore 20, una cena particolare con dei piatti tipici della zona, appunto, di Arquata, e in particolare si assaggerà una specialità che è solo della frazione di Pretare, i cosiddetti fagioli fritti. Noi l'abbiamo chiamata la zuppa delle fate. Ci sarà una musica adeguata di intrattenimento, quindi speriamo che ci sia una grande partecipazione come avviene di solito. Poi a seguire il 13 ci sarà una passeggiata naturalistica, un'area bimbi, l'apertura dei stand gastronomici nel pomeriggio e la sera la musica. Poi arriviamo al 14 e al 15, sono le date clou dello spettacolo che quest'anno è stato affidato, la cui realizzazione è stata affidata ad Asco. Questo spettacolo della leggenda delle fate o difesa delle fate nasce nel 1956, dove alcuni abitanti del paese, proprio partendo dalla leggenda che vuole che sulla parte che dà verso Arquata del Tronto del Vettore ci sia, come c'è in realtà, una grotta che è stata chiamata Grotta delle Fate. Queste fate erano solite scendere lungo il sentiero, appunto, delle fate, e ballavano il saltarello a ridosso del paese, che all'epoca non era Pretare ma era un altro paesino che stava più a ridosso, si chiamava Colfiorito, a ridosso delle pendici. E poi questa leggenda è stata condita con altre, che è quella del Grimeschino e quant'altro, visto che siamo nei Monti Sibillini, che sono evocativi, diciamo, di tante leggende e quant'altro. Per cui questo è quest'anno Asco, che è conosciutissimo, insomma, ad Ascoli, ma ormai a livello internazionale, europeo, anche extraeuropeo, ha pensato bene, e lui ce lo ha proposto, di realizzare questo spettacolo incentrato su questa leggenda. Quindi sarà uno spettacolo immersivo, di grande impatto, con grandi tecnologie moderne, con il coro e con la musica dal vivo, e sarà una cosa che sicuramente colpirà un po' tutti noi per primi. Poi, alla fine dello spettacolo, che durerà circa un'ora e tre quarti, ci sarà anche il DJ, lui stesso Asco, che farà da DJ. La stessa cosa ci sarà il 15, i biglietti si vendono su Ticket One, e noi quindi collaboriamo con la sua collaborazione, con il suo gruppo, per tutti, diciamo, la logistica e quello che riguarda l'organizzazione. Il giorno successivo, il 16, ci sarà la festa di San Rocco, che è il patrono, diciamo, del paesino di Pretare. Ci sarà la banda d'acqua santa, ci sarà una processione e la messa alle ore 18, a cui parteciperà sarà celebrata da Sua Eccellenza il Vescovo di Ascoli, Giampiero Palmieri. La sera poi ci saranno gli stand gastronomici e la musica. Insomma, sono tante cose che ho detto molto velocemente, ma speriamo che ci sia una partecipazione come noi speriamo ci sia, perché tra l'altro Pretare, chiudo, è ormai un paese distrutto, ma ci sono dei segnali di ricostruzione concreta, per cui anche noi come associazione vogliamo concorrere a fare in modo che la comunità del paese sia viva e che anche sia oggetto di attenzioni e di frequentazioni anche turistiche, per fare in modo che tutto rinasca e possa avere un futuro. Io sono stato un po' troppo veloce forse.
1: No, va bene. Tanto ricordiamo a chi ci ascolta che siete sui social, sicuramente siete, esatto, su Facebook e su Instagram, Pretare Paese delle Fate, c'è tutto il programma nel dettaglio, compreso questo appuntamento straordinario con DJ Asco, che conoscendolo anche... pensando allo spettacolo che ha fatto ad Ascoli, ci fa solo immaginare quello che potrà realizzare la sera del 14 agosto a Pretare, e poi appunto lo ripetiamo, rimarrà come DJ a mezzanotte sia il 14 che il 15. Dunque, cos'altro dire? È veramente un appuntamento da non perdere. Non so se vogliamo dare qualche indicazione per chi vorrà raggiungervi, logistica.
3: Sì, ok. Allora, noi abbiamo attivato una macchina organizzativa in collaborazione, e ringrazio il sindaco Michele Franchi, che si è messo a disposizione veramente, come diverse persone che stanno collaborando con noi. Quindi ovviamente ci sarà un sistema, diciamo, che accompagnerà chi viene, quasi tutti verranno ovviamente in macchina, affinché si possa parcheggiare in maniera adeguata, e a questo fine ci saranno due navette che poi potranno portare da dove saranno dei parcheggi fino a ridosso del campo sportivo di Pretare, dove si terrà lo spettacolo. Ci sarà anche un piccolo pulmino anche che sia idoneo al trasporto dei disabili, per cui, ecco, da un punto di vista organizzativo ci saranno gli stand gastronomici per chi vuole mangiare e bere qualcosa, per cui il tutto, sperando che ci siano condizioni meteo idonee, si protrarrà per tutta la notte, perché poi con il DJ Asco, e ci sarà anche una sorpresa segreta che porterà Asco, e quindi non sappiamo nemmeno bene cosa sia, che però collaborerà affinché riesca bene il tutto.
1: Molto bene, allora ecco, manteniamo il mistero su questa sorpresa che DJ Asco ha in serbo per Pretare, ma per tutti coloro che poi accorreranno. Allora, grazie innanzitutto Roberto Giovannozzi per essere con noi, buon lavoro per, insomma, curare gli ultimi aspetti, grazie, di questa festa.
3: Grazie, vi aspettiamo tutti, a braccia aperte.
1: Grazie, e ringraziamo anche chi ci ha seguito fin qui. Potete riascoltare la puntata e, se volete, condividerla su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana. Radio Ascoli.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia. I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: altro quarto.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... è la prossima volta.
2: Ho visto

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

a lì. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere,

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
5: Radio Ascoli Weekend.

0: più.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
2: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend. I

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: Sì, la fisica quantistica sostiene che una particella possa trovarsi in due posizioni contemporaneamente. La politica locale ha dimostrato che può farlo anche un partito. Infatti può trovarsi contemporaneamente al governo, all'opposizione, nell'astensione e anche in libera uscita al bar. La recente elezione della presidenza del Consind, il consorzio industriale del Piceno, si è trasformata infatti nell'ennesimo capolavoro di fisica atomica. Il quadro di partenza era già un capolavoro di cubismo. Da una parte il presidente uscente, forte di qualche segno di risanamento di bilancio e convinto che la continuità fosse una virtù. Dall'altra la volontà di una consistente corrente del PD di rimettere i puntini sulle i, non subire decisioni cadute dall'alto, togliersi qualche sassolino elettorale rimasto fastidiosamente nella scarpa. E così, mentre il segretario provinciale, uscente e forse anche entrante come in una porta girevole, vaticinava con la solennità di un eremita in cima alla montagna, giù nella vallata ben sei autorevoli primi cittadini Dem tessevano accordi per sostenere una figura d'area moderata al vertice del consorzio di cui, vale la pena ricordarlo, proprio i comuni sono soci. Non sei sindaci qualunque, anzi, tra i firmatari ci sono gli amministratori dei primi tre comuni della provincia dopo Ascoli e San Benedetto, città in cui, come è noto, il PD non tocca più palla da anni. Parliamo dei sindaci di Grottammare, Monteprandone, Folignano, che insieme a quelli di Offida, Arquata del Tronto e Rotella, pure firmatari dell'accordo e pochissimi altri, sono ancora nelle fila del PD. Alla resa dei conti nelle urne lo spettacolo è stato memorabile. Un voto al photo finish, 20-19, ha decretato la vittoria del nuovo presidente di estrazione centrista, incoronato grazie ad un inedito asse tattico tra sindaci e politici di diversa collocazione. Pestando i piedi, gli sconfitti hanno abbandonato l'assemblea, lasciando campo libero anche nella composizione del direttivo, come da bambini, ridammi le palline che non gioco più. Ovviamente, come diceva Corrado chiudendo la corrida, quella dei dilettanti allo sbaraglio, la vicenda non finisce qui. I sei sindaci hanno già annunciato una scelta politica decisamente forte. Non parteciperanno al congresso provinciale del Partito Democratico e resteranno fuori da tutto il percorso congressuale. A questo punto il segretario uscente e forse entrante, sempre quello della porta girevole, è davvero a rischio. Da candidato unico rischia di trasformarsi in partecipante unico. La sua elezione, come lascia intendere il fronte degli aventiniani Dem, avrebbe così davvero poco valore e la libera uscita, quella che i più anziani hanno vissuto durante il servizio militare, con annesse anche equivoche frequentazioni, diventerebbe non un'eccezione ma la regola. Resta sullo sfondo, lontano lontano, il destino di una zona industriale che dopo la fine della cassa per il mezzogiorno ha visto capannoni chiusi e abbandonati e nel tempo il sorgere di attività che con l'industria hanno ben poco a che fare. Da qui la ragione sociale del consorzio di sviluppo industriale forse andrebbe rivista e aggiornata. Ma per ora si è deciso di rivedere e aggiornare solo la poltrona del presidente. L'inedita fusione nucleare che ha portato all'elezione dei nuovi organismi ha liberato una grande quantità di energia che, temo, non verrà spesa proficuamente per alimentare cicli produttivi. Se il Consind lo scorso anno non avesse dovuto cedere il depuratore, l'energia si sarebbe potuta utilizzarla lì. Vista l'aria, nessun impiego sarebbe stato migliore.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: In Blu 2000 News.
1: Scontro Roma-Madrid sui migranti dopo che l'Italia ha deciso di sospendere gli accordi di Schengen per le persone provenienti dalla Spagna. Il governo iberico replica da oggi con identici controlli alle frontiere su chi arriva dall'Italia. Inefficace la mediazione europea. Quando i migranti eravamo noi, ieri e oggi celebrazione a Marcinelli, in Belgio, a 70 anni dalla tragica esplosione nella locale miniera di carbone che provocò la morte di 262 lavoratori. 136 di quei minatori erano italiani. Il messaggio del presidente Mattarella. Dalla via Emilia o dalla Pennsylvania Avenue al cielo, isola non trovata forse, ma cercata con ostinazione. Nella natia Pavana, sull'Appennino pistoiese, solo pochi intimi al funerale laico di Francesco Guccini, tra loro anche l'amico cardinale Matteo Zuppi. Buonasera da Andrea Domaschio. Il nodo migranti inasprisce le tensioni diplomatiche dell'ultima settimana tra Italia e Spagna. Alla sospensione parziale di Schengen, decisa dal governo italiano per chi arriva appunto dalla Spagna, oggi l'esecutivo di Madrid ha replicato con un analogo provvedimento di controlli rafforzati alle frontiere iberiche per chi giunge dall'Italia. Vito De Torre.
2: Da oggi la Spagna ha introdotto controlli temporanei su viaggiatori in arrivo dall'Italia e la risposta di Madrid al rifiuto di Roma di revocare lo stop a Schengen deciso dopo la crisi migratoria di Ceuta. L'esecutivo Sanchez ha motivato la decisione con la pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo e l'attività delle reti criminali legate all'immigrazione irregolare. I controlli dovrebbero restare in vigore fino al 7 settembre, ma Madrid

0: precisa che la data potrà cambiare in base all'evoluzione della situazione. Un modo elegante per dire: quando l'Italia toglierà le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, lo faremo anche noi. Per ora carte d'identità e passaporti vengono controllati subito dopo lo sbarco dagli aerei. In caso di ulteriori accertamenti, i viaggiatori vengono accompagnati negli uffici doganali. Vito De Torre, linea allo studio.
1: 70 anni dopo la tragedia di Marcinelle in Belgio, il presidente Mattarella ricorda i 262 minatori morti in quella sciagura del lavoro. 136 di loro erano emigrati italiani. Il capo dello Stato, nel suo messaggio, rilancia il valore della sicurezza e della dignità del lavoro. Un monito che arriva particolarmente forte ancora oggi, mentre le morti sul lavoro continuano purtroppo a segnare il nostro paese. Raffaella Frullone.
2: 70 anni dopo Marcinelle, la memoria di quella tragedia torna ad interrogare l'Europa sul valore del lavoro e soprattutto sul prezzo che non può più essere pagato in vite umane. Le vittime erano cittadini di 11 nazionalità emigrati in Belgio in cerca di un futuro migliore e invece hanno trovato la morte nelle viscere di una miniera. Nel 70° anniversario il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda quel sacrificio e lancia un messaggio che guarda all'oggi: rispetto della dignità delle persone, gestione dei flussi migratori fondata sui diritti ma anche sicurezza sul lavoro, che ha rimarcato il capo dello Stato, esprime oggi un principio fondante che accomuna l'intera casa europea, nella quale la protezione dei lavoratori e il contrasto ad ogni forma di sfruttamento sono divenuti patrimonio condiviso. L'8 agosto è anche la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo e, dopo l'iniziativa italiana accolta dalle istituzioni europee, diventa un appuntamento comune per ricordare le vittime di tutti gli incidenti sul lavoro. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E appunto, nonostante tante parole e buoni propositi, nel nostro paese di lavoro si continua a morire. Nelle ultime 24 ore sono stati 3 i lavoratori che hanno perso la vita in altrettanti gravi incidenti. Luigi Ferraiuolo.
3: Sembra una provocazione del destino. L'8 agosto diventa la giornata europea delle vittime sul lavoro, in memoria dei minatori morti a Marcinelle 70 anni fa, e muoiono 3 persone nelle ultime 24 ore per incidenti mortali nel nostro paese, tra Toscana, Emilia e Calabria. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, a Capalle, nel comune di Campi Bisenzio, a 2 passi da Firenze. Nella serata di ieri ha perso la vita un operaio di 61 anni che guidava un muletto in fabbrica. È il secondo incidente mortale sul lavoro in Toscana in 4 giorni. Mercoledì a Carrara, in una ditta del settore dei marmi, è deceduto un 44enne. Infine, a Salto di Montese, sull'Appennino modenese, un operaio 60enne è morto schiacciato da una piccola pala meccanica. I morti sul lavoro dall'inizio dell'anno in Italia sono stati 482, in lieve calo, meno 4,2% rispetto al 2025, mentre continuano a crescere in modo marcato le malattie professionali. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Il caldo eccezionale sembra allentare momentaneamente la presa, almeno su alcune regioni del nord e centro Italia, ma la tregua sarà breve e sono in agguato precipitazioni molto intense e anche violente. Lucia Ascione.
4: Improvvisi di forte intensità associati a grandinate e temporali d'agosto che si stanno abbattendo sulla penisola solo all'apparenza mettono in pausa il caldo estremo. Le precipitazioni hanno consentito di ridurre la portata del fuoco che sta interessando una vasta area dell'Abruzzo, nell'Aquilano e nelle province di Pescara e Teramo. Sul fronte incendi resta l'emergenza in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche e Sicilia. Nonostante le prime piogge, dunque, la situazione resta difficile. Fino a lunedì sono 19 le città da bollino rosso, il massimo livello di allerta che segnala condizioni meteo che potrebbero avere effetti sulla salute della popolazione. Gli esperti chiariscono: la diminuzione da 26 a 19 città non rappresenta una vera e propria svolta, ma un parziale alleggerimento destinato presto purtroppo ad interrompersi, almeno fino a Ferragosto. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: E il grande caldo amplifica anche l'emergenza siccità che prosciuga fiumi e laghi e mette in difficoltà il settore agricolo. Dopo il Piemonte anche il Friuli chiede lo stato d'emergenza per la carenza d'acqua. Fausto Nicastro.
5: Una delle più gravi conseguenze delle ondate di caldo di quest'estate e del cambiamento climatico in generale è la siccità. Tutti i corsi d'acqua e i bacini d'Italia sono ampiamente sotto i livelli di guardia e in molti casi segnano record negativi. Oltre al danno ambientale, le conseguenze si riverberano sui servizi ai cittadini e sugli approvvigionamenti del comparto agricolo. Secondo Coldiretti, è in sofferenza oltre il 60% dei campi sul territorio nazionale, a essere penalizzate soprattutto le coltivazioni di mais, ortaggi, frutta e uva, ma anche i pascoli, con la produzione di latte calata del 20%. vento. Dopo il Piemonte, anche il Friuli Venezia Giulia è pronto a chiedere lo stato di emergenza per la siccità. Il provvedimento si rende necessario vista l'assenza di pioggia e le temperature elevate che causano carenza idrica sulle montagne friulane. E come per tutti gli altri fiumi, il Tagliamento e l'Isonzo registrano una bassa portata, mettendo in difficoltà il settore agricolo. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Parliamo della guerra in Ucraina, 3 morti nei bombardamenti russi su Kiev. L'Ucraina non ha più centrali termoelettriche intatte, denuncia intanto in vista dell'inverno il presidente Zelensky. Giorgia Bresciani.
6: Volodymyr Zelensky parla da Belgrado nel corso della sua prima visita in Serbia, uno dei paesi europei più vicini a Mosca. Oltre all'allarme sulle sfide che l'Ucraina dovrà affrontare quest'inverno, il presidente ucraino, in conferenza stampa congiunta con l'omologo serbo Vucic, annuncia di aver raggiunto accordi di merito in base ai quali gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina con cadenza mensile intercettori di difesa aerea Patriot, essenziali per contrastare i missili balistici russi. Zelensky precisa però che queste forniture non saranno sufficienti a difendere completamente il paese. Per ora nessun commento da Washington. Intanto i raid incrociati tra Kiev e Mosca continuano a provocare vittime. Colpiti, secondo il Ministero della Difesa russo, un impianto militare e un deposito di carburante. Attaccate anche 2 navi mercantili che trasportavano armi e attrezzature militari nel Mar Nero. Per parte loro, le forze ucraine fanno sapere di aver colpito 12 navi della flotta ombra russa nel Mar Nero e nel Mar d'Azov nell'ultima settimana. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E intanto non accenna a schiarirsi neanche la grave situazione nel Golfo Persico e l'amministrazione Trump arranca mentre l'opinione pubblica statunitense è sempre più contraria al braccio di ferro con l'Iran. Marco Burini.
7: Hormuz non riapre, la guerra non chiude, malgrado chiunque dotato di buon senso, civile o militare che sia, non ne possa più di un conflitto che si trascina da più di 5 mesi. Cogliendo ciò che filtra tra le maglie della censura, si può dire che la popolazione iraniana vuole solo essere lasciata in pace, dal regime degli Ayatollah come dai missili americani. Mentre negli Stati Uniti i sondaggi dicono che l'impresa sciagurata di Trump è sempre meno sopportata o supportata. Negli ultimi giorni il generale più alto in grado, il capo di Stato Maggiore Kane, pare stia cercando di convincere la Casa Bianca che le opzioni militari sono ormai scarse e rischiose. Mentre i Pasdaran avvertono, lo stretto di Hormuz riaprirà non appena gli Stati Uniti accetteranno le nostre condizioni. Oggi colpite una petroliera degli Emirati Arabi e una nave cargo. Niente feriti né grossi danni, ma i guardiani della rivoluzione hanno in pugno la situazione. A proposito di islamisti puri e duri, Hamas dice che è pronta a passare alla fase 2 del piano di pace americano per Gaza. Ma Israele non ci sta. Marco Burini nello studio.
1: Voltiamo pagine. Giunta martedì scorso in Venezuela la delegazione di Caritas Italiana, una missione che durerà fino all'11 agosto per mostrare vicinanza e un sostegno concreto alla popolazione colpita dal devastante terremoto del 24 giugno scorso. Chiara Placenti.
8: La Dobleta, così i venezuelani chiamano l'evento catastrofico del 24 giugno, due potenti scosse a pochi secondi di distanza, capaci di portare via in un attimo vite, case, strade, oltre 6.000 morti, 50.000 dispersi ed una devastazione impressionante in un paese economicamente e socialmente già in ginocchio. E in Venezuela è giunta la delegazione di Caritas Italiana, guidata dal direttore Don Marco Pagnello, una missione per osservare, conoscere, capire priorità e bisogni e continuare a sostenere concretamente progetti delle diocesi di La Guaira e Caracas, oltre a quelle di Caritas Venezuela. Ma a distanza di oltre un mese la situazione resta ancora drammatica. Laura Stoppani è responsabile Europa e America Latina di Caritas Italiana.
9: Ci rendiamo conto che la situazione è uguale al primo giorno. La domanda che ci stiamo ponendo, stando qui, è che cosa succederà tra un mese, tra due, tra un anno.
8: Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Oggi a Pavana, sull'Appennino Pistoiese, è stata una cerimonia laica per pochi familiari e amici, quella con cui si è dato l'estremo saluto a Francesco Guccini, morto a 86 anni d'età. Tra i presenti anche l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, diventato da anni un fraterno amico del cantautore emiliano. Cesare Cavoni.
10: Quel vizio che ci ucciderà non sarà fumare o bere, ma vivere, come recitava nel 1972 la canzone della bambina portoghese nell'album capolavoro Radici. E forse ora Guccini ha la risposta che cercava. Oggi il giorno dell'addio. A Pavana, nella casa del cantautore, una cerimonia privata, non un funerale, per poche decine di persone. Presente accanto alla vedova Raffaella il cardinale Matteo Zuppi, che al termine ha impartito la sua benedizione. Servono giganti, quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande. Queste le parole del presidente della CEI. La commemorazione pubblica si si terrà a settembre a Bologna, ma intanto a Bologna, nella via in cui Guccini ha abitato fino al 2012, via Paolo Fabbri 43, che divenne poi titolo di un suo LP del 76, centinaia di persone hanno cantato le sue canzoni e lasciato fiori per ricordarlo. Oggi le sue ceneri saranno nel cimitero di Bologna, accanto alle croci di altri che lo hanno preceduto e che hanno scommesso, come Pascal, sulla vita eterna. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: In chiusura allo sport, ancora all'ori per l'Italia. Gli europei di nuoto, Elisa Cosetti conquista una splendida medaglia d'argento a Parigi. L'azzurra sale sul secondo gradino del podio nella gara femminile dei tuffi dalle grandi altezze, totalizzando 297,20 punti dalla piattaforma dei 20 metri. E sempre agli europei in Francia, argento anche per la nostra staffetta mista 4 per un chilometro e mezzo, conquistata dal quartetto azzurro Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e dal capitano Gregorio Paltrinieri. E domani invece per la MotoGP a Silverstone, prima fila tutta Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna. E in conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Daniele Izzi in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata e buona domenica.
11: Radio Ascoli.

Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: La comunità di San Rocco in Pretaria d'Arquata si prepara ad onorare il suo santo patrono lungo una festa religiosa e civile che durerà diversi giorni. Parliamo di questo oggi nel nostro Realtà Locali Ecclesia, cominciando proprio da sentire il vescovo Don Marian Claudio Bojor, al quale chiediamo anche cosa significa per la comunità questa importante ricorrenza. Ascoltiamolo.
2: In questo tempo, mentre la gente si prepara per le ferie, la nostra parrocchia Santa Maria in Vetere, in Pretare, frazione di Arquata del Tronto, festeggia San Rocco. Il culto di San Rocco a Pretare si perde nella notte dei tempi. Invece abbiamo una certezza storica che a poco più di 100 anni dalla morte del santo, a Pretare, in suo onore, è costruita una chiesa. La chiesa di San Rocco in Pretare risale al XVI secolo ed è citata negli atti della diocesi di Ascoli Piceno come antico oratorio dedicato al santo protettore dalle malattie contagiose. La chiesa è fortemente danneggiata durante il terremoto del 2016. Essa conservava una facciata intonacata e muri in pietra locale. Nell'Ottocento la chiesa è ampliata e un campanile in cemento alto circa 13 metri aggiunto dopo i restauri degli anni 70 del Novecento. Abbiamo colto con speranza la notizia dei soldi stanziati per i lavori di recupero strutturale per restituire pienamente la chiesa al borgo e al nostro bellissimo territorio. Un elemento aneddotico del paese riguardante la festa di San Rocco e la sua statua, la più completa relativo agli elementi simbolici che la compongono: abito del pellegrino, cappello, bastone, zucca, conchiglia, segni della peste, croce sul petto, un cane al lato del santo e un angelo. Chi desidera vedere questa particolare statua è invitato il 16 agosto alle ore 18 alla Santa Messa presieduta dal nostro arcivescovo Giampiero, dove a seguito ci sarà la processione con la statua di San Rocco. Grazie, che Dio vi benedica.
1: Grazie dunque al parroco di questa comunità che si prepara a festeggiare il suo santo patrono. I festeggiamenti civili inizieranno già a partire dal 12 agosto, da mercoledì prossimo. Ne parliamo dunque con gli organizzatori e in particolare con il vicepresidente dell'associazione Monte Vettore Pretare, che insieme al presidente Tommaso Valeri e a tutti i componenti del gruppo stanno curando gli ultimi particolari del programma. Dunque, grazie innanzitutto Roberto Giovannozzi, si comincia il 12 agosto.
3: Sì, esattamente, grazie che ci avete invitato e ci date questo risalto come associazione Monte Vettore di Pretare, appunto. Noi inizieremo il 12, che è la data che riproponiamo ogni anno per la cena delle fate, che si terrà alle ore 20, una cena particolare con dei piatti tipici della zona, appunto, di Arquata, e in particolare si assaggerà una specialità che è solo della frazione di Pretare, i cosiddetti fagioli fritti. Noi l'abbiamo chiamata la zuppa delle fate. Ci sarà una musica adeguata di intrattenimento, quindi speriamo che ci sia una grande partecipazione come avviene di solito. Poi a seguire il 13 ci sarà una passeggiata naturalistica, un'area bimbi, l'apertura dei stand gastronomici nel pomeriggio e la sera la musica. Poi arriviamo al 14 e al 15, sono le date clou dello spettacolo che quest'anno è stato affidato, la sua realizzazione è stata affidata ad Asco. Questo spettacolo della leggenda delle fate o discesa delle fate nasce nel 1956, dove alcuni abitanti del paese, proprio partendo dalla leggenda che vuole che sulla parte che dà verso l'Arquata del Tronto del Vettore ci sia, come c'è in realtà, una grotta che è stata chiamata Grotta delle Fate. Queste fate erano solite scendere lungo il sentiero, appunto, delle fate, e ballavano il saltarello a ridosso del paese, che all'epoca non era Pretare ma era un altro paesino che stava più a ridosso, si chiamava Colfiorito, a ridosso delle pendici. E poi questa leggenda è stata condita con altre, che è quella del Grimeschino e quant'altro, visto che siamo nei Monti Sibillini, che sono evocativi, diciamo, di tante leggende e quant'altro. Per cui quest'anno Asco, che è conosciutissimo, insomma, ad Ascoli, ma ormai a livello internazionale, europeo, anche extraeuropeo, ha pensato bene, e lui ce lo ha proposto, di realizzare questo spettacolo incentrato su questa leggenda. Quindi sarà uno spettacolo immersivo, di grande impatto, con grandi tecnologie moderne, con il coro e con la musica dal vivo, e sarà una cosa che sicuramente colpirà un po' tutti noi per primi. Poi, alla fine dello spettacolo, che durerà circa un'ora e tre quarti, ci sarà anche il DJ, lui stesso Asco, che farà da DJ. La stessa cosa ci sarà il 15, i biglietti si vendono su Ticket One, e noi quindi collaboriamo con la sua collaborazione, con il suo gruppo, per tutti, diciamo, la logistica e quello che riguarda l'organizzazione. Il giorno successivo, il 16, ci sarà la festa di San Rocco, che è il patrono, diciamo, del paesino di Pretare. Ci sarà la banda d'acqua santa, ci sarà una processione e la messa alle ore 18, a cui parteciperà sarà celebrata da Sua Eccellenza il Vescovo di Ascoli, Giampiero Palmieri. La sera poi ci saranno gli stand gastronomici e la musica. Insomma, sono tante cose che ho detto molto velocemente, ma speriamo che ci sia una partecipazione come noi speriamo ci sia, perché tra l'altro Pretare, chiudo, è ormai un paese distrutto, ma ci sono dei segnali di ricostruzione concreta, per cui anche noi come associazione vogliamo concorrere a fare in modo che la comunità del paese sia viva e che anche sia oggetto di attenzioni e di frequentazioni anche turistiche, per fare in modo che tutto rinasca e possa avere un futuro. Io sono stato un po' troppo veloce forse.
1: No, va bene. Tanto ricordiamo a chi ci ascolta che siete sui social, sicuramente siete, esatto, su Facebook e su Instagram, Pretare Paese delle Fate, c'è tutto il programma nel dettaglio, compreso questo appuntamento straordinario con DJ Asco, che conoscendolo anche... pensando allo spettacolo che ha fatto ad Ascoli, ci fa solo immaginare quello che potrà realizzare la sera del 14 agosto a Pretare, e poi appunto lo ripetiamo, rimarrà come DJ a mezzanotte sia il 14 che il 15. Dunque, cos'altro dire? Veramente un appuntamento da non perdere. Non so se vogliamo dare qualche indicazione per chi vorrà raggiungervi, logistica.
3: Sì, ok. Allora, noi abbiamo attivato una macchina organizzativa in collaborazione, e ringrazio il sindaco Michele Franchi, che ci ha messo a disposizione veramente, insomma, diverse persone che stanno collaborando con noi. Quindi ovviamente ci sarà un sistema, diciamo, che accompagnerà chi viene, quasi tutti verranno ovviamente in macchina, affinché si possa parcheggiare in maniera adeguata, e a questo fine ci saranno due navette che poi potranno portare da dove saranno dei parcheggi fino a ridosso del campo sportivo di Pretare, dove si terrà lo spettacolo. Ci sarà anche un piccolo pulmino anche che sia idoneo al trasporto dei disabili, per cui, ecco, da un punto di vista organizzativo ci saranno gli stand gastronomici per chi vuole mangiare e bere qualcosa, per cui il tutto, sperando che ci siano condizioni meteo idonee, si protrarrà per tutta la notte, perché poi con il DJ Asco, e ci sarà anche una sorpresa segreta che porterà Asco, e quindi non sappiamo nemmeno bene cosa sia, che però collaborerà affinché riesca bene il tutto.
1: Molto bene, allora ecco, manteniamo il mistero su questa sorpresa che DJ Asco ha in serbo per Pretare, ma per tutti coloro che poi accorreranno. Allora, grazie innanzitutto Roberto Giovannozzi per essere con noi, buon lavoro per, insomma, curare gli ultimi aspetti, grazie, di questa festa.
3: Grazie, vi aspettiamo tutti, a braccia aperte.
1: Grazie, e ringraziamo anche chi ci ha seguito fin qui. Potete riascoltare la puntata e, se volete, condividerla su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
4: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: Radio Ascoli.

0: Addio ai peli superflui. Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: 야.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: Radio Ascoli Weekend.

paesani se l'hanno accompagnato. Che grande festa poterselo abbracciare, che grande festa portarselo a mangiare. A raggi sulla schiena in rabbia, Giorgia, le dita tese indicano Giorgia, esplodono le mani per la Giorgia, si butta in braccio a tutti.

cristiano. Marcò la traballa sul dorso della folla.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto